0: Alle sieben Sterne, da bin ich Bauer. Io sermano per la porta, sono per la porta, così sono il segarole. Io resto sui vinti per si pensi e boa semana per vocês.
1: Obrigada, igualmente. Um beijinho, Anabela.
0: Tchau,
1: bom
0: beijinho,
1: dia, beijinho, Ana. Obrigada.